Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore, c'era e tu. Dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu. Pensi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei.